Io non scincio, ma mio non che catre così farà, quando marido ora. Io non scincio, ma mio non che catre così farà, quando marido ora, nel crumpare, e tu per scurelli, e in curieru, manzare tutte e du, nel crumpare, e tu per scurelli, e in curieru, manzare tutte e du.

te farò muri picciuno, l'aio del rogio te farò muri, l'aio del rogio te farò muri picciuno, l'aio del rogio te farò muri, te farò muri a che l'aio, te farò muri a che l'aio devi. Te farò muri a che l'aio, a che l'aio.